curvo alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, e sian come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiam come noi

0: ci può dar rane.
1: Giochiamo.
0: Giochiamo.
1: 100 zecchini.
0: E 1000 se volete.
1: Parola.
0: Parolissima.
1: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo alle...

0: fatto?
1: Non è modo di impedirlo.
0: Non è.
1: Io solo addio.
0: L'infelici non hanno coraggio di vedervi. Ma se voi lo bramate, son

ha concertato loco i due campioni di Cipria e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungervi conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta.

Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Povere te, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due credoli sposi con gli loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per te, Spina. Quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi.

0: てスピネッタ。
1: 待って、
0: おお、フデスピナミア、フディテビゾニアブレ
1: エディオニエンテディレイ。
0: ティヴォファレデルベン、
1: ho una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Me lo dono.
0: Sì, se mi sei buona.
1: E che vorrebbe? E loro il mio giulebbe.
0: Ed ora avrai macivo.

0: e tutti i lor pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Orben, semmai per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggette di garbo che vorrieno provar. Già mi capisci? C'è una mancia aperta di 20 scudi, se li fai riuscire.
1: Mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone basta, udite, son giovani

0: quattro zecchini.
1: Poveri innocentini, venite qua, vi voglio porre il dittino in bocca.
2: E avete ancora coraggio di violar?
1: Avanti sera ci parleremo.
0: Quando volete.
1: Intanto, silenzio e ubbidienza fino a...

si poche son le donne costanti in questo mondo, e cui ve ne son due, e non sarà nulla. Vieni, vieni, fanciulla, e dimmi un poco dove sono e che fanno le tue padrone.

0: Ma come far voi perché ritornino, orché partiti sono, e che li sentano e tentare si lasciano queste due bestioline?
1: A me lasciate la briga di condur tutta la macchina. Quando l'espina macchina

0: ben assai più forte io bevo in questi cruni e focosi mongi belli amorosi.
1: Salve, veleno calido, fatemi un poco fresco.
0: Ingrata, voi burlate, ed intanto io mi moro.
1: Son spariti.

0: delle languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele, disse tu, non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!

ascolto, di pur su. Il giardinetto, come la banda tordo, a passeggiar mi metto. Le do il braccio, si parla di mille cose indifferenti. Al fine, insieme all'amore. Avanti! Fingo labbra tremanti, fingo di piangere, fingo di morire al suo piede. Bravo assai per mia fede. Ed ella,

0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope. Lascio un po' che io ti abbracci per sì felice augurio. Oh mio fido Mercurio,
1: la mia adorabella.

0: fior di Ligia Guglielmo si conserva fedel, ed ora bella infedel a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol calcolo, non parlo per lodarmi se facciamo tra noi. E tu, fede amico, che un poco di più merto.
0: Anch'io lo dico.
2: Intanto mi darete 50 gecchi netti.
0: Volentieri. Pria però di pagarlo che facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza.

0: Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pellerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di Ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, riccona, assassina, furfante, ladra, cagna!
1: Lasciavolo sfogare!
2: Che bello!
0: Dov'è?
2: La tua fior di Ligi!
0: La mia fior! Fior di diavolo che strozzeri prima e dopo me!
2: Tu vedi bene! Van delle differenze in ogni cosa! Un poco di più merito!
0: Ah, cessa! Cessa di tormentarmi e tu abbia piuttosto studiato di castigarmi sonoramente.
1: Io so quale sposarmi.
0: Oh, vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno.

natura non poteva fare l'eccezione il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuole filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo la maniera. Vuoi che ancora questa sera...